0: presente con il massimo, non siamo dopo la scuola di una vera.
1: 14, I have you put a shin verbal off the freeway, you'll be 98.